0: amore mio, dove stai tu? Ehi, kya ga rahi?
1: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ke
0: aa aise nahi ga ke sunaunga.